0: Sì, forse è fuori. Ah, tra l'altro, anche se non paghi per la farmacia.
1: Tempo.